anche se non so dove e come. Ti giuro che ora più che mai ti direi che ormai se rinforzi.

cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi.